0: en Canarias.
1: Es la hora 4:31 minutos.
2: Solo le 4:31 minuti. Radio.

negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà

0: ancora tu.
1: Non mi sorprende, lo sai.
0: Ancora tu.
1: Ma non dovevamo vederci più.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:30 minutos.
2: Sono le 5:30 minuti.

0: En Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

0: en Canarias.
1: Es la hora 6:33 minutos.
2: Sono le 6:33 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Dopo l'attacco contro una base UNFIL con soldati italiani, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Herzog. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali. Un'ottantina di persone a bordo di una nave da crociera ancora nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali, lo ha reso noto l'Agenzia regionale di sanità francese in una conferenza stampa. Circa 80 le persone colpite. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Lo sport nel calcio: l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26 battendo 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set. Per ora è tutto, a più tardi.

0: sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita, concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro, la giornata sarà molto vivace, una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia, oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno, alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario, nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci, giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio in Canarias. Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1979.

0: 1976.
1: E sta tarde, che tarde, la vita non si spera los dos.

0: Kalina.
1: Ben ritrovati, buon giovedì, ciao a tutti, buoni gnocchi, se state mangiando gli gnocchi come ogni giovedì accade. Noi come gnocchi, anzi io come gnocco posso offrirvi il nostro...
2: Come gnocco, come
1: Alessandro.
2: Gnocca
1: Alessandro. No, la mia gnocca me la tengo per me, se permetti. Beh, non è che la offro qua così. Alessandro Bisogni, ciao Alo.
2: Ciao Alessandra Bellotti.
1: Allora, cominciamo la nostra puntata di oggi, cari amici del comedy, tra poco con frase
2: si contestano. La frase di oggi è fai come ti pare.
1: È un po' come fai tu.
2: Però è diverso.
1: È diverso, è diverso.
2: Ha delle sfumature, sembra, ma è
1: sembra,
2: ha
1: ma non
2: piccole
1: è.
2: Sfumature.
1: Bene, bene, mi fido.
2: E dopo vediamo.
1: Mi fido, sì. Sì, poi sì, andiamo al fantacinema con il fantatrailer, qualcosa che riguarda un film molto famoso.
2: Oggi andiamo a scomodare uno dei grandi del cinema internazionale, mondiale, sì, della storia, ovvero Quentin Tarantino. Andiamo a scomodare il suo Pulp Fiction, mm-hmm, che diventa però per l'occasione un fantafilm, e quindi Pulp Friction.
1: Ok,
2: dopo vediamo.
1: Sono molto curiosa, sì, comincerò, sì, sì, a farmi già delle idee nell'arco della puntata. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. E indovina un po'?
2: Battute brutte.
1: Es-

0: bravissimi a iniziare questo giovedì 14, come dicono quelli bravi, con il nostro Comedy Radio Show e con la frase sì, contesto no.
1: Oggi l'abbiamo parlato. L'abbiamo parlata, l'abbiamo veduta.
0: Allora, la frase qual è?
1: Fai come ti pare.
0: Attenzione.
1: La frase più passivo-aggressiva della storia dell'umanità.
0: Abbastanza.
1: Sembra libertà, sembra apertura, sembra maturità. In realtà significa: hai già sbagliato, ma voglio vedere quanto sbagli. La frase di oggi, appunto, è fai come ti pare. Quattro parole, zero pace, massimo conflitto. Perché è una frase sì, ma un contesto no? Perché fai come ti pare funziona solo se detta da un monaco zen. Detta da chiunque altro significa: non sono d'accordo, non voglio litigare, ma litigheremo lo stesso.
0: Fai come ti pare, ma sappi che sbaglierai.
1: Esatto, è la frase che apre la porta al silenzio più rumoroso del mondo. Esempi. Esempio 1, la cena. Ordiniamo sushi? Fai come ti pare. Traduzione: io volevo la pizza, ma adesso goditi la tua scelta sbagliata. Mamma mia.
0: Detto tra i denti.
1: Esempio 2, la spesa. Prendo il detersivo in offerta? Fai come ti pare. Traduzione: hai preso già quello sbagliato, ma vai, continua. Tutto tra i denti. Esempio 3, il weekend. Andiamo al mare? Fai come ti pare. Traduzione: io volevo stare a casa, ma ora farò finta di divertirmi mentre ti giudico. La verità scientifica è che fai come ti pare non è una frase, è un test psicologico non richiesto. Chi la dice non vuole che tu faccia come ti pare, vuole che tu faccia come pare a lui o a lei senza dirlo. E quindi ricordate, chiusura di questo frase sì contesto no, quando qualcuno dice fai come ti pare, non vi sta dando libertà, vi sta dando colpa.

0: Senti, Alo, fai un po' come ti pare,
1: no.
0: Leggi i messaggi di frase, sì, contesto, no. No, a parte gli scherzi, la frase di oggi è fai come ti pare. Una tra le frasi, come hai detto tu, più aggressivo.
1: Passivo-aggressive della storia dell'umanità.
0: Sì, passivo-aggressive di sempre.
1: La storia delle frasi.
0: E quindi fai come ti pare, leggi. No, io te lo dico veramente, leggi tu i messaggi.
1: E allora vado. Chiara e Roberto ci scrivono, ciao. Chiara scrive, il mio ragazzo mi ha detto fai come ti pare quando gli ho chiesto se voleva venire al compleanno di mia cugina.
0: Mm.
1: È venuto, ha sorriso, ma aveva lo sguardo di chi sta pagando una colpa che non conosce.
0: Beh, anche tu però, Chiara, cioè, è un po' crudele. Mm-mm.
1: Vabbè. Roberto scrive, mia moglie mi ha detto fai come ti pare quando ho proposto di cambiare il colore del salotto.
0: Ah.
1: Ho fatto come mi pareva, ora il salotto è grigio e il mio silenzio è beige.
0: Ma sei fortunato, Roberto, che non te l'ha fatto ripitturare.
1: Ma
0: perché
1: infatti
0: noi donne siamo capaci di farti fare tutto, poi guardiamo e non mi piace.
1: Non mi piace.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:32 minutos.
2: Son las 7:32 minutos. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Xi ha affermato anche che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Lo riferisce il sito The Kyiv Independent. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, edifici crollati in periferia. Ieri un altro drone sulla base UNIFIL con i militari italiani in Libano, nessun ferito. Il presidente della Repubblica Mattarella sente il collega israeliano Herzog e parla di attacchi inaccettabili. Sul tavolo anche la preoccupazione di Herzog per il sentimento estremista anti-Israele, a volte antisemita. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia, Washington, ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Calcio, l'Inter centra il doblete campionato Coppa nell'attesissima finale di Roma. I nerazzurri hanno la meglio sulla Lazio per 2-0. Autogol in avvio di Marusic, rete di Lautaro. È la 10ª Coppa Italia della storia dell'Inter. Tennis agli internazionali, impresa di Luciano Darderi che batte lo spagnolo Jodar in 3-7, vola in semifinale. Oggi tocca a Sinner contro Rune.

0: Signore e signori, andiamo al fantacinema, quindi fantatrailer del nostro Fantalo.
1: Questa è l'apertura in stile tarantiniano.
0: Sì.
1: Questa settimana a Fantacinema vi presentiamo un film pieno di tensione e i dialoghi assurdi e meccanici che parlano troppo. Signore e signori, Pulp Fiction.
0: Posso dire?
1: Sì.
0: Sembrava una roba rap.
1: E va bene, un po'. Sei,
0: l'hai fatto anche.
1: Sei what, nigga? Sai quando c'è? Uyo.
0: Vabbè, come hai detto, stile?
1: Stile Tarantino.
0: Ma, non, ma che beh, Tarantino cioè, conosci
1: vabbè,
0: tu?
1: Voi,
0: vabbè, andiamo.
1: Un altro, non è Quentin Tarantino, è Luigi Tarantino.
0: Ok, ok.
1: Mica vabbè. Avevo specificato.
0: Vediamo, Yo bro,
1: vediamo la trama che è violenta ma solo per il portafoglio.
0: Sì.
1: Il protagonista è Vincent Vega, quindi come l'originale, che non è un killer però, è un uomo che ha un problema, la frizione della sua macchina sta morendo. Ogni volta che cambia marcia, la macchina urla come una diva offesa. Ogni volta che parte in salita, la frizione fuma come un film noir. Ogni volta che parcheggia, i passanti applaudono per pietà. E vediamo quali sono i personaggi.
0: Sì.
1: Jules Winfield non recita versetti biblici, ma recita preventivi. Quindi frizione 27-12.
0: Sì, sì, sì.
1: Mia Wallace non balla, ma giudica chi guida male. Butch non scappa dai gangster, scappa dal meccanico. E poi il meccanico misterioso.
0: Certo.
1: L'uomo che dice sempre, qui c'è da lavorare. La scena cult. In Pulp Fiction c'è la famosa scena del ristorante.
0: Certo.
1: Qui c'è la scena dell'autolavaggio. Vincent e Jules parlano della frizione come se fosse filosofia pura.
0: Tipo?
1: Sai qual è la differenza tra una frizione europea e un'americana? Niente, costano tutte troppo, ehi. E qual è il conflitto? Che Vincent vuole solo aggiustare la frizione. Il meccanico vuole la sua tredicesima.
0: Ovvio, certo.
1: Ogni volta che Vincent chiede un preventivo, il prezzo sale. Ogni volta che Vincent dice ci penso, il meccanico sospira. Ogni volta che Vincent prova a negoziare, il meccanico risponde guarda che puoi anche non farlo, ma poi non parti più, ehi. Vediamo il finale, molto epico e anche molto stupido.
0: Sì.
1: Vincent finalmente accetta il preventivo.
0: Molto stupico.
1: Stupico. Epico e stupico. Vincent finalmente accetta il preventivo. Il meccanico sorride, la macchina torna come nuova. Vincent parte, fa 200 metri, si accende una spia.
0: No!
1: La spia dice controllare frizione. Silenzio. Musica.
0: Musica.
1: Silenzio.
0: Musica.
1: Musica da surf, titoli di coda. E questo era Pulp Fiction, un film che ci ricorda una grande verità. Non c'è niente di più violento di un preventivo dal meccanico.
2: Radio Calima.

0: 14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno «uomo avvisato, mezzo salvato» segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796 il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931 all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003 cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli, nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Cate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me contro te, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Friction, mi è piaciuto molto, devo dire. Sì, la parodia di Pulp Fiction al nostro fantacinema con Halo, che ha raccontato una grande verità, e cioè che non c'è niente di più violento di un preventivo dal meccanico.
1: Andiamo
0: a leggere
1: qualcosa?
0: I messaggi.
1: Beh, sì.
0: Abbiamo selezionato due fortunelli quest'oggi, sì. Serena e Gabriele.
1: Serena e Gabri, ciao ragazzi.
0: Ciao.
1: Serena scrive: io ho vissuto davvero Pulp Fiction. Il meccanico mi ha detto: è solo la frizione, niente di che. Alla fine ho pagato come se avessi prodotto il film. Quando hai detto che il preventivo sale ogni volta che fai una domanda, ho avuto un flashback.
0: Un po' tutti noi. Io
1: la frizione costa.
0: Guarda, io sento dei rumori strani e non la porto per paura. Fino a che poi scoppierò.
1: Finché non si ferma per sempre.
0: No, salto proprio in aria direttamente.
1: Bene.
0: Vai.
1: Poi Gabriele scrive: la mia frizione ha iniziato a fumare in salita. Il meccanico l'ha guardata e ha detto: qui c'è da lavorare. Identico al film. Mancava solo la musica surf e Jules che mi spiegava la differenza tra frizione europea e americana. Guarda, a me è capitato che dovevo dovuto riparare la frizione. Mm-hmm. E quando mi ha detto il prezzo, io ho detto: no, ho capito
0: vado
1: male.
0: A piedi.
1: Ho capito male, sì,
0: come parte Flintstone.
1: Ho detto: no, ma ho capito male. Cioè, lui mi ha detto un prezzo, io ho capito male. Perché sono presentato invece era quello.
0: Vabbè, ce lo puoi dire.
1: 1200 euro.
2: Ah! Radio Kalima.
3: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
6: Radio Kalima recomienda
7: Terapia LNT para ayudarte a recuperar tu bienestar superando estrés, insomnio, dolores físicos y más. Estamos en Las Palmas de Gran Canaria en zona Mesa y López. Terapia Energética laspalmas.com. ¿Te apetece una pizza de verdad? ¿De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia? Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el Tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828-1261-70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602-55-2214 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana que conquista Gran Canaria.
8: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio.

0: Dopo aver sofferto per la frizione del nostro alo, andiamo avanti con il Comedy Radio Show. E tra poco torna la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Mi dispiace per voi, oggi, questa settimana, non solo oggi, tutta la settimana è così. Vi toccano le battute brutte.
1: Kalima.

0: En Canarias.
1: Es la hora 8:32 minutos.
2: Sono le 8:32 minuti. Radio Calima.
3: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo statunitense Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha poi avvertito Trump: potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Francesca Albanese non è più sotto sanzioni americane. Un tribunale federale di Washington ha emesso un'ingiunzione preliminare che sospende le sanzioni imposte nel 2025 dall'amministrazione Trump contro la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, ritenendo che queste possano costituire una restrizione incostituzionale della libertà di espressione. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della Baby Gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Sarebbe un 22enne residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. Continuavano a guidare il clan della 167 di Arzano, Napoli, dal carcere, anche dopo l'omicidio per errore di Rosario Coppola. 17 gli arresti effettuati per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Calcio: l'Inter concede il bis, dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Siamo felici, ce lo siamo meritato, le parole di Mister Kivu. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita, concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro, la giornata sarà molto vivace, una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia, oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere

0: produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Hashtag Flop and Roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, torna la felicità del nostro Alo. Credo, non lo so. Ultimamente sto un po' floppando, ma oggi.
1: No, sono belle.
0: Sono abbastanza carine.
1: Ma non è vero.
0: Allora, siamo nel paradiso.
1: Sì,
0: ok, cominciamo con il paradiso, Dio, l'angioletto.
1: Sì.
0: A un certo punto, Dio si arrabbia e dice: i dinosauri hanno fatto veramente casino e ora ho mal di testa. E l'angioletto dice: Dio, sei di cattivo umore, non reagire in modo eccessivo. Ma no, caro angioletto, non lo farò. Molto bene, Dio. Portami la pistola che spara gli asteroidi.
1: Vedi come si sono estinti i dinosauri? Avete fatto così. Troppo casino.
0: Ha letto: Pina, con te ogni volta è come la prima. E lei: ma dici che faremo mai progressi?
1: Questa carina, carina, molto carina. Sì.
0: Com'è andata al campo nudisti? Ti sei ambientato? Beh, il primo giorno è stato duro.
1: Ecco.
0: Lo sai che sono stata in una spiaggia nudista?
1: Davvero? Com'è
0: naturalista.
1: Andata?
0: Bah, bene.
1: Beh, si sta nudi.
0: Cioè, sì,
1: tutti nudi.
0: Sì. Tra l'altro ho scoperto che c'è una differenza tra nudisti e naturalisti, ma poi ne parleremo. Non è questo il momento e la sede.
1: Il
0: no, la sede,
1: adatto?
0: La sede sì, dai, ne parleremo.
1: Concetto sì, contesto no.
0: Concetto sì, contesto no. E andiamo avanti con: pensi solo alla birra. Quante ne bevi al giorno? E lui risponde: boh, dipende. Beh, fammi una media. Beh, uno anche a me, grazie.
1: Ah, carina, molto carina.
0: Poi abbiamo: prima di morire puoi esprimere il tuo ultimo desiderio. Siamo ovviamente in carcere, è una pena finale.
1: Sì.
0: E quindi c'è questo così malvivente,
1: condannato
0: a cui viene appunto detto di esprimere il suo ultimo desiderio e lui semplicemente dice: liberatemi. Ok, puoi andare, grazie, ciao, bella raga.
1: Beh,

0: battuta brutta e l'altra, siamo arrivati anche oggi alla fine del Comedy Radio Show.
1: Beh, le cose belle a un certo punto finiscono.
0: Così. E poi Rosso di sera bel tempo si
1: il
0: spera.
1: Il tempo va veloce quando ci si diverte.
0: Non ci sono più le quattro stagioni.
1: No.
0: Eccetera, eccetera, eccetera. Bene.
1: Nemmeno le mezze.
0: Possiamo tornare. Ah, io ho detto le quattro.
1: Sì, sì, va bene, non fa niente. Beh, se non ci sono più le mezze, non ci sono nemmeno più le quattro, perché è come se fossero due stagioni sole.
0: Non ci credo.
1: E l'hai detto.
0: Niente,
1: vabbè, non fa
0: ma
1: niente.
0: Perché mi manca il nostro amico al balcone? Non torna più.
1: Non torna?
0: No, non torna, non torna. Va bene, noi vi salutiamo domani venerdì.
1: Ma non è che ha fatto una.
0: No, dai,
1: no,
0: ma
1: spero, no, io spero di no, però uno che salda senza maschera.
0: No, secondo me
1: non. Se non è oggi, è domani.
0: No, smettila, dai. Domani tornerà, me lo sento, me lo sento. Torniamo anche noi domani con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ma gli andiamo a citofonare?
1: Dai, andiamo, sì.

0: Bentrovati, buon giovedì 14 maggio con il GR delle buone notizie. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di tre genitori, una madre e due papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza dunque da oggi il piccolo è figlio della mamma che l'ha messo al mondo e dei due padri che lo crescono da quando è nato. Il bambino è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà uniti da diversi anni. Il piccolo è stato concepito naturalmente, riconosciuto dalla mamma e dal padre biologico. Il compagno del padre, dopo un po', avrebbe espresso anche lui il desiderio di riconoscerlo, ottenendo l'ok del giudice tedesco, visto che in Germania, dove i genitori vivono stabilmente, ciò si può fare. È nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia, un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima e che è stato scoperto da un team di studiosi italiani. La ricerca si concentra sulla trinitite, il vetro formatosi nel deserto del New Mexico dopo il test Trinity del 1945, primo esperimento atomico degli Stati Uniti. Gli studiosi hanno analizzato delle microscopiche gocce metalliche rimaste intrappolate nei frammenti di vetro. La nuova struttura cristallina è composta da calcio, rame e silicio e si tratterebbe di un clatrato, un materiale dalla particolare forma a gabbia. Hanno riposato sottoterra per circa 70 milioni di anni più di 100 uova di dinosauro ritrovate in Francia. Si tratta di una scoperta senza precedenti sia per il numero di oggetti reperti sia per la conservazione quasi perfetta delle uova. L'autore di questo straordinario evento è stato Alain Cabot, fondatore e direttore del Parco Museo dei Dinosauri nello scavo di Meze. Le uova hanno la circonferenza di un pallone da calcio e potrebbero essere state depositate da un branco di tetanosauri. Musica: Madonna ritorna al Tribeca Festival per presentare in anteprima mondiale Confessions 2, visual film costruito intorno alle prime sei tracce del nuovo album omonimo che uscirà il 3 luglio. L'ha annunciato l'organizzazione del festival che si svolgerà a New York dal 3 al 14 giugno. Si tratta di un visual film di oltre 10 minuti diretto da Davide Toro e Solomon Chase che debutterà al Beacon Theatre il 5 giugno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.
2: ...1982...

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: In Radio Calima suena Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco di qui.

trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi a inizio summit. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto invece Xi, rivolgendosi al capo della Casa Bianca, avvertendolo. Potremmo entrare in conflitto se Taiwan venisse gestita male. Nuovo attacco russo nella notte su Kiev. Il bilancio parla di un morto e 31 feriti. Almeno 27 le persone tratte in salvo dalle macerie. Il ministro degli esteri ucraino, Sibia, ha collegato l'attacco notturno a Kiev al vertice Xi-Trump, affermando che l'assalto ha dimostrato che la Russia rappresenta una minaccia per la sicurezza internazionale. Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sako Bakari del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne, che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati. Oggi iniziano gli interrogatori. Ci sarebbero anche il cantante Alex Britti e l'attrice Lori Del Santo tra i VIP spiati dall'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla squadra mobile di Napoli e della polizia postale. Arrestate ieri 10 persone, per altre 19 obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Maltempo, arriva la perturbazione scozzese. Nelle prossime ore avremo ancora un teso vento da ovest che accompagnerà piogge e rovesci dalla Liguria fino al Lazio, per poi estendersi rapidamente a gran parte del centro-sud. Andrà leggermente meglio sulle regioni del nord. Da domenica atteso un miglioramento. È tutto, a più tardi.

0: Hai bisogno di una visita dermatologica, di un controllo di nei o verruche? Puoi rivolgerti alla clinica dermatologica della dottoressa Del Rosario Martinez. La dottoressa parla italiano e può seguirti con trattamenti dermatologici ed estetici con elettrochirurgia, laser, peeling e tutto ciò che occorre per avere sempre una pelle sana. Vieni a trovarci in Avenida de Tiracana 37, al piano terra della Torre 1 del Mercurio. Oppure chiama per un appuntamento al 722 42 36 31. Cerca la clinica dermatologica Del Rosario Martinez sui social.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
3: ¿Tus dolores articulares te dificultan incluso las tareas diarias? El doctor Giacomo Mazzei, traumatólogo y cirujano ortopédico, ofrece una atención personalizada para identificar el origen del dolor y aplicar el tratamiento más eficaz. Infiltraciones, plasma rico en plaquetas, ondas de choque y cirugía ortopédica avanzada. Atiende en español, inglés e italiano, porque el dolor puede existir, pero vivir con él no debería serlo. Pide tu cita al 629-0863-86 o en centromedicolaspalmas.com.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: At Global Accountancy, we specialize in accounting, finance, and consultancy for both businesses and individuals. We're by your side every step of the way, from daily management to property purchases, because great advice isn't just for big companies. It's for anyone who wants to do things right. Professional, approachable, and always available. Call us at 928-39-5840. Global Accountancy. Your peace of mind starts here.
6: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: Buongiorno da Davide Poli. Iniziamo con un'importante notizia di carattere sociale. Il governo centrale e quello canario hanno raggiunto un accordo per modificare la legge di bilancio regionale del 2026. L'intesa, siglata dal ministro Ángel Víctor Torres, garantisce la sicurezza giuridica necessaria affinché i cittadini dell'arcipelago non perdano i complementi regionali alle pensioni non contributive. Sul fronte della cronaca stradale a Tenerife, si è verificato un grave incidente questa mattina sulla strada Tenerife 1, nel comune di Arico. Una collisione tra tre automobili ha causato il ferimento di un giovane di 21 anni, trasportato d'urgenza all'ospedale Nuestra Señora de la Candelaria, in condizioni critiche. A Gran Canaria, il comune di Agüimes è oggi il centro del dibattito economico dell'isola. Oltre 700 imprenditori partecipano a un forum dedicato alla trasformazione tecnologica, dove si discute dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulle piccole e medie imprese e delle opportunità offerte dal regime economico e fiscale delle Canarie. Restiamo a Tenerife, dove si accende il dibattito sulle infrastrutture aeroportuali. José Fernando Cabrera ha dichiarato che gli investimenti previsti da Aena per l'aeroporto di Tenerife Sud sono intoccabili, opponendosi a qualsiasi tentativo di ridistribuzione dei fondi verso altre isole dell'arcipelago. Infine, una notizia culturale attesa da tempo. Alla Laguna sono finalmente terminati i lavori di restauro della Casa del Corregidor. Dopo 9 anni di attesa dietro le impalcature, la splendida facciata plateresca torna a essere visibile, restituendo alla città uno dei suoi tesori architettonici più preziosi. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia

0: Italia.
1: Ben ritrovati su Radio Calima, la radio italiana in Canarias, in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. E buon giovedì!
2: Oggi è il 14 di maggio, ciao a tutti, buon giovedì! Siamo arrivati al giro di boa della settimana. Dico giro di boa perché il giovedì è abbastanza distante dal lunedì, quindi su questo siamo tranquilli. E poi c'è il weekend alle porte. Sono Francesca Romana Macri, questa è l'ora dedicata al nostro paese, dedicata all'Italia. Siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi, e proprio per questo tra poco si parte con l'agenda, quindi le date significative della storia del nostro paese, esattamente in questo 14 di maggio, e poi si va da nord a sud del nostro paese perché andiamo a vedere quali sono le città in cui c'è il miglior clima. Non solo questo, poi direttamente da Milano c'è un ristorante che fa la colazione a tutte le ore, mica male, cornetto dalla mattina alla sera. Ah no, scusate, a Milano si dice croissant. Si parte qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: il giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi e diamo il via all'appuntamento di oggi. Questa è l'ora interamente dedicata all'agenda, al nostro bel meraviglioso paese. Io sono Francesca Romana, con noi torna Stefano, nonché agendologo, esperto di praticamente tutto, e visto che tu sai insomma molto di agende, di date, di compleanni, partiamo con le date che hanno segnato dal punto di vista delle annate qualcosa di importante per il nostro paese.
1: Partiamo col 14 maggio del 1804, Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore dei francesi, e questo è stato un evento che ha influenzato profondamente anche l'Italia e i suoi assetti politici. 14 maggio 1977 viene arrestato a Roma il terrorista Denar Valerio Fioravanti durante gli anni di piombo, e il 14 maggio del 1993 attentato mafioso in Roma in via Fauro, uno degli episodi della stagione stragista di Cosa Nostra.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi?
1: Abbiamo un trio fantastico, perché il 14 maggio del 1952 è nato Roberto Benigni, il 14 maggio del 1945 il grandissimo Franco Battiato, e il 1945, stesso anno, Claudio Lippi.
0: Comunque devo dire che in questa settimana veramente tantissimi nati speciali del mondo dello sport e soprattutto dell'arte. Passiamo invece adesso ai santi, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, giusto Ste?
1: Sì, è oggi San Mattia Apostolo, scelto per sostituire Giuda Iscariota tra i 12 apostoli. E poi, Franci, lo annuncio io se vuoi, abbiamo il proverbio del giorno, che sei il mio preferito.
0: Ultimo, ma non meno importante, e che non può mancare soprattutto.
1: Maggio ortolano, molta paglia e poco grano. Indica che un maggio troppo favorevole agli orti può non esserlo per il raccolto del grano.

0: Abbiamo i primi messaggi di questo giovedì insieme. Sono tanti, come sempre. Noi vi ringraziamo per il grande contributo che date alla nostra trasmissione. Ci scrivono Ste, Marco e Giulia.
1: Sì, Marco ci scrive: buongiorno, oggi è il 14 maggio, festeggiamo Roberto Benigni che con il suo sorriso ha conquistato il mondo, e ricordiamo San Mattia, simbolo di nuova fiducia e di rinascita.
0: E io ricordo quella scena meravigliosa di Sofia Loren che con il cartellino in mano alla cerimonia degli Oscar dice Roberto, Roberto, ovviamente dandogli il premio dell'Oscar come miglior film straniero, giusto?
1: Sì,
0: con
1: di
0: La vita è bella.
1: Di questo ne andremo sempre fieri, perché comunque è una scena che rimarrà nella storia.
0: Sì, poi lui che sale sui al Dolby Theater di Los Angeles.
1: Sì, e Marco però conclude dicendo: occhio a un nuovo proverbio, maggio promette bene ma non sempre mantiene. Effettivamente maggio è un mese un po' particolare.
0: Maggio, non farci scherzi, almeno dal punto di vista del clima. Dacci un po' di calore, per favore, è arrivato il momento, direi. Abbiamo anche il messaggio di Giulia, giusto?
1: Sì, al femminile, e ci scrive: in questa giornata ricordiamo anche la grande musica di Franco Battiato, capace di portarci oltre. Il 14 maggio ci invita a riflettere sulla storia, ma anche a guardare avanti, proprio come faceva San Mattia.

0: siamo sempre noi, e meno male vorrei anche dire. Nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi ci sono io, Francesca Romana, ma torna anche Stefano tra pochissimo, subito dopo l'agenda, perché da nord a sud Italia andiamo a vedere quali sono le città, proprio con classifica alla mano, dove il clima è migliore. Vi dico che c'è una top 3 da non ignorare per niente, quindi arriviamo tra pochissimo in veste di meteorologi qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Restate con noi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
4: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
5: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11 en Playa del Inglés.
6: ¿Quieres darle vida a tu hogar y transformar tu jardín? En Viveros Caniflor llevamos más de 30 años cultivando tus sueños. Encuentra la mayor variedad en plantas, macetas de todos los estilos y decoración exclusiva para crear espacios únicos. Además, ofrecemos servicio de jardinería profesional, tierra y sustratos de la mejor calidad. Te esperamos en la subida al Salobre por el Tablero. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 5 y sábados de 9 a 1. Viveros Caniflor, pasión por el verde. Llámanos al 928 140175.
7: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli

0: Siamo insieme qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Questa è l'ora interamente dedicata al nostro paese e alla bella Italia. Ancora ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: Andiamo un po' in giro da nord a sud del nostro paese, perché è uscita una classifica del Sole 24 Ore dove si vanno a indicare quali sono le città con il miglior clima. Abbiamo proprio una classifica e con dati alla mano possiamo dirvi se la vostra città dove vi trovate appunto ha un clima migliore, peggiore rispetto a un altro.
1: Ecco, diciamo agli ascoltatori di non arrabbiarsi, perché non tutte le città sono in questa lista.
0: No, e poi non l'abbiamo fatta noi, ovvio, ci atteniamo noi a riportare quello che dicono altri, ma la personalizziamo.
1: Allora, l'unica cosa che possiamo dire, che è una cosa che mette d'accordo tutti, è il clima, soprattutto quando c'è il sole, quindi una bella botta di vitamina D.
0: È la vitamina D, è proprio lei.
1: E anche perché vivere sotto il sole ti cambia umore. Quindi noi oggi andiamo a scoprire quali sono le città italiane dove si vive meglio. Abbiamo al decimo posto, che sembra lontano ma comunque rientra tra le migliori, Imperia.
0: Sempre per quanto riguarda il clima, quindi immagino che vada a influire anche tasso di umidità, giorni all'anno in cui piove, temperature più calde e più fredde, ma anche le oscillazioni, che non sono per niente da sottovalutare.
1: Chi più ne ha più ne metta. Al nono posto abbiamo Enna, all'ottavo posto abbiamo Trieste, al settimo posto abbiamo Pesaro e Urbino.
0: Ma arriviamo alla top 3, ovvero siamo sul podio delle città con il miglior clima d'Italia.
1: E abbiamo al terzo posto Pescara, al secondo posto Barletta. E ora chiedo a te, secondo te quale città c'è al primo posto?
0: Allora, mi sembra che, leggendola anche velocemente, non ci sia né Roma, né Milano, né Firenze. Bisogna andare un po' al sud Italia, io opterei per una città di mare.
1: Ti do un indizio.
0: Napoli.
1: No? Da dove vengo io?
0: Ah, Bari. Quindi vogliamo dire che, secondo il Sole 24 Ore, Bari è la città migliore dal punto di vista climatico del nostro paese. Non l'avrei mai detto, non per qualcosa, per carità. Però hai capito, Bari.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra i presidenti cinese Xi Jinping e americano Donald Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto, afferma la Casa Bianca. Dovremmo essere partner e non rivali, dice Xi, ma avvisa. Potremmo entrare in conflitto se la questione di Taiwan fosse gestita male. Una nave è stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti nei pressi dello stretto di Hormuz e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali dell'Iran, lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. Una decina di righe scritte appena in un foglio. È l'appunto trovato a ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia. Per rintracciare l'autore delle annotazioni, gli inquirenti hanno trasmesso gli atti alla Procura di Brescia, che indaga nel filone sulla corruzione. Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale maschile degli internazionali di tennis, prevista domenica alle 17 al Foro Italico. Lo scorso anno aveva seguito dal vivo invece il match con cui Jasmine Paolini aveva trionfato contro Coco Gauff. È tutto, a più tardi.

0: pomodoro e mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita, concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro, la giornata sarà molto vivace, una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia, oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno, alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario, nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci, giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la

0: Kalima.
1: Abbiamo aperto una parentesi molto interessante, secondo me, su quali sono le città con il miglior clima d'Italia. Ci sono arrivati tantissimi dei vostri messaggi di chi dice: ah no, la mia città ha il clima migliore.
2: Ecco, abbiamo aperto anche, scusami se ti interrompo, una pseudo discussione.
1: Sì, molto.
2: Perché
1: molto. Siamo contenti di questa cosa.
2: Perché tra i due messaggi che abbiamo ricevuto, Alessio ci scrive: ragazzi, ma davvero in questa classifica non c'è Roma? In questo periodo sta regalando giornate spettacolari, sole pieno e temperature perfette.
1: Attenzione, sì, sono d'accordo, Roma comunque ha un buon clima, ma non il miglior clima d'Italia, perché Roma è una città molto umida, è una città in cui nell'ultimo anno, nel 2025, praticamente non so quanti giorni ha piovuto negli scorsi mesi, ma a parte questo le oscillazioni sono significative. Che ne so, la mattina ci sono 11 gradi e poi a mezzogiorno arrivi che ce ne sono 26, 27. Ecco, secondo me questo magari potrebbe

0: poteva essere di questa classifica un metro di paragone.
1: Ecco, poteva, perché lui alla fine conclude il messaggio dicendo: per me meritava di stare almeno sul podio, ma fammelo dire, purtroppo per quest'anno ha vinto Bari.
0: Ha vinto Bari. Vediamo l'anno prossimo se, boh, non so, quale città potrà arrivare al primo posto. Secondo me Bari mantiene questo primato.
1: E Martina invece ci scrive: ciao ragazzi, io invece sono super d'accordo con la classifica, vivo al mare e vi assicuro che il clima fa davvero la differenza ogni giorno. Vento leggero, sole e mai troppo caldo. Sarò di parte, ma il sud è imbattibile. Dopo averlo provato, capirete il perché.
0: Martina, siamo d'accordo con te. Passo e chiudiamo.

0: Questo è il suono di verdi, bianchi e rossi quando arriva il momento di andare a tavola. Allora, in questo posto è un ristorante in cui vi portiamo, ci troviamo nella meravigliosa città di Milano e fa strano chiamarlo ristorante perché in realtà non si mangia un primo, non si mangia un secondo e non si mangia neanche un contorno, ma questa attività ha deciso di trovare un suo punto di unicità. Ecco, possiamo dire così, perché si può fare colazione la mattina, a metà mattinata, pranzo, il pomeriggio e addirittura la sera. Ecco, ne parliamo tra pochissimo perché è un qualcosa di molto interessante insieme a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
5: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
6: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo en squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
7: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige Radio Canarias.

0: siamo nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi. Quando arriviamo in questa parte del programma, apriamo una parentesi deliziosa da leccarsi i baffi. Ma oggi vogliamo parlare non tanto di piatti e tradizioni culinarie, quanto di un'attività. Ancora ciao Ste.
1: Ciao Fra.
0: Parliamo di questo ristorante che praticamente dà la possibilità a Milano di fare colazione a tutte le ore.
1: Sì, è un'idea di Daniele Milonia, che è un...
0: imprenditore comunque del settore della cucina, del food.
1: Sì, ma è pugliese. Perché pugliese? Ti do questa informazione? Perché lui è pugliese, ma ha aperto questo bar dove fa cucina tipicamente siciliana.
0: È un po'... Vabbè, comunque è importante dare uno sguardo a tutte le cucine d'Italia, nonostante magari si venga da una regione. Oggi proprio abbiamo fatto la puntata praticamente a tema Puglia, ma ben venga.
1: Ben venga, anche perché non possiamo dire nulla alla Puglia.
0: Tu sei pugliese, barese.
1: Ecco. E Daniele è anche un professore dello IED e del Politecnico. Infatti lui ha creato questo bar a Milano che si chiama Luce Ferma. Ha inventato, sai perché l'ha chiamato Luce Ferma?
0: No, perché?
1: Perché lui ha fatto riferimento ai bar che ci sono in aeroporto. Giustamente lui dice, lì c'è sempre la stessa luce dalla mattina fino alla mattina dopo, non sai mai che ore sono, quindi ti capita magari di fare una colazione con un cappuccino e un cornetto la sera, magari sono le 21, ma per te possono essere anche le 8 del mattino.
0: E quindi questo è il format che ritorna anche nella sua attività.
1: Sì, lui ha ripreso questa situazione qui e l'ha messa all'interno del nome Luce Ferma. E lui dice però, non abbiamo cambiato nulla del nostro locale, non abbiamo tolto nulla dal nostro locale, piuttosto abbiamo aggiunto, perché volevamo aggiungere la colazione salata e dolce per la sera, unita però anche alla cultura, creando così un luogo di condivisione. Poi Milano è pieno anche di artisti, quindi giustamente lui ha unito il food alla cultura, all'arte e alla condivisione.
0: Si può fare colazione praticamente dalla mattina alla sera e ben venga, colazione a pranzo, colazione a cena, oppure colazione, colazione, colazione.

0: puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias.
1: Siamo arrivati alla fine anche di un altro appuntamento di questo giovedì. Ringrazio ancora Stefano che ci ha portato alla scoperta della sua meravigliosa Puglia, ma non solo, poi siamo andati anche a Milano. Vi ricordo che noi ci sentiamo domani, quasi nel fine settimana, nel weekend di Verdi, Bianchi e Rossi. Quindi buon proseguimento e a domani. Ciao!
2: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Major con Breathe, era il 1996, poi in realtà lui non ha fatto quasi più niente, oppure nulla che si sia fatto poi notare, perché è un po' sparito. Uno potrebbe anche dire una meteora, in realtà poi non si parla di meteore, perché per chi conosce un po' la musica degli anni 80 sa che Major era il leader degli Ultravox, band grandissima di musica rock elettronica di quegli anni. Allora, buongiorno a tutti, questa è Radio Calima, io sono Roberto. Barbara, non preoccupatevi, arriva, è in corsa col suo macinino e sta ritornando in postazione, mi ha appena messaggiato dicendo sto arrivando, sono leggermente presa nel traffico di Coraleco, che uno dice traffico di Coraleco, sì, non preoccupatevi che comunque anche a Coraleco ci potrebbe essere un po' di traffico, chissà, ne sapremo qualcosa tra qualche minuto quando arriverà. Intanto buona giornata a tutti, buona trasmissione, ovviamente staremo insieme fino alle ore 13, si parte!
1: Calima, Radio Calima.

Paola Iezzi con la stessa direzione. Allora, intanto che attendiamo Barbara, stavo dando un'occhiata a quello che è un po' la situazione del meteo qui alle Canarie, che è sempre un po' confusa, no? Perché in realtà c'è questa notizia che si sta avvicinando una potente area di alta pressione subtropicale che si stabilizzerà praticamente su tutta la Spagna, portando con sé un caldo insolito, e questo tipo di caldo potrebbe comunque arrivare anche verso le isole a metà maggio, e ci siamo, no? Perché siamo al 14, quindi in qualche modo a partire da oggi e domani dovremmo incominciare a avere una situazione di tempo un pochettino differente. Però attenzione, perché in realtà l'Agenzia Meteorologica Statale AEMET prevede per le isole Canarie per questo giovedì cielo comunque nuvoloso con forti venti e possibilità di pioggia generalmente leggera, con temperatura pressoché invariata in tutto l'arcipelago. Nel pomeriggio sono previsti venti moderati da nord con raffiche anche forti in alcune zone delle isole, in alcuni casi anche veramente molto forti. Per quanto riguarda il mare si prevede invece un moto ondoso di 1-2 metri con venti da nord o nord-est e mare da poco mosso a mosso. Beh, qui al sud almeno di Gran Canaria non vediamo grosse rivoluzioni, oggi è comunque una bella giornata, non c'è vento, c'è un bel sole, e quindi insomma da qui non vediamo nulla di particolare, però un po' di movimento c'è. Quello che comunque si spera è che prima o poi questa ondata un po' di tempo instabile che abbiamo avuto negli ultimi mesi possa un attimino calmarsi e possa arrivare veramente un'estate, anche se come dicevamo ieri è previsto un cambio poi veramente repentino, perché nel momento in cui arriverà poi la cosiddetta estate, anche se qui parlare di estate alle Canarie è sempre molto relativo, no? Perché abbiamo sempre mediamente un tempo, non dico estivo, ma sicuramente primaverile, a parte gli ultimi mesi che insomma sono stati un po' un disastro in generale. Sembrerebbe che questi prossimi mesi debbano essere veramente molto molto caldi, quindi ci aspetta una stagione, diciamo dei mesi estivi decisamente più calda del normale. Quindi insomma prepariamoci dal freddo o comunque dalle temperature stranamente più basse nella media che abbiamo avuto quest'inverno, potremmo avere invece una zona centrale del 2026 estiva molto più calda del solito. Insomma, la via di mezzo non c'è più.

0: 11:23, Heroin dei Maroon 5, perché noi siamo come sempre molto cattivi. Non è che è un brano inutile, perché è carino, ma è praticamente sempre uguale agli altri, ma se ne può più, basta, anche di loro, sempre le stesse cose. Buongiorno Barbara.
1: Buongiorno Roby, eccomi arrivata con il treno dell'ultimo minuto, sono arrivata anche oggi, ce l'ho fatta ragazzi.
0: No, io prima dicevo, no, come mai Barbara non c'è? Me lo stavo scrivendo anche qualcuno, diceva, perché è presa nel traffico di Coraleco.
1: No, in realtà ero a caccia di notizie per tutti voi, per aggiornarvi sugli ultimi.
0: Immaginatevi Barbara Massaro che prima della trasmissione va in giro con un retino, no? E tipo le farfalle, acchiappa le notizie tipo le farfalle. Sarebbe una bella immagine questo. Non è proprio così, però insomma, ormai la chiappa farfalle si fa in rete, no? Tra una cosa e l'altra. Tu fai, c'hai il tuo retino personale.
1: E a proposito del mio retino, non so se l'avete vista questa notizia della Norvegia all'Eurovision, che è stata ufficialmente ammonita. Abbiamo visto ieri il video di quella canzone Ya Ya Ya, che effettivamente aveva questo video leggermente spinto, cioè molto ammiccante. Ecco, pare che insomma lo spirito asburgico dell'Austria abbia tirato le orecchie alla disinvolta performance appunto del cantante della Norvegia, quindi sono ufficialmente con il cartellino giallo. Non so se lo sapevate.
0: Scusami, no, non lo sapevo, però loro non si sono ancora esibiti, quindi non è che possono fare un discorso relativo al video che loro hanno prodotto non per l'Eurovision ma per il mercato discografico. Che cosa c'entra questo?
1: Vabbè, e che
0: sono
1: cosa
0: proprio bacchettoni di brutto con tutto, cioè, quello che succede nel mondo si è bacchettoni all'Eurovision, mamma mia.
1: Che
0: vabbè,
1: voglio dire, cioè è come andare all'Oktoberfest e non bere birra. Cioè,
0: esatto,
1: no.
0: E poi c'è una cosa strana, folle, trasgressiva, con aperto a tutto, e dovrebbe essere l'Eurovision, e poi si scandalizzano per alcuni ammiccamenti che ci sono non durante lo spettacolo ma durante un video. Cioè non lo so, poi magari hanno visto la performance nelle prove, hanno detto che magari forse alcune cose non dovevano farle, allora a quel punto si può anche capire, insomma, cartellino giallo anche per
1: cartellino
0: per
1: giallo la... Vedremo cosa succederà.
0: Va bene, sono le 11:25, questa è naturalmente Radio Calima, tra poco ci sono le news e quindi il collegamento con Roma.
2: Calima
3: è un mondo difficile e vita intensa.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:30 minutos.
2: Sono le 11:30 minuti. Radio
3: Calima. Un saluto dalla redazione. Incontro a Pechino tra Xi Jinping e Donald Trump. È il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese è invitato ad evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. Non si chiami difesa un riarmo che impoverisce, così Papa Leone XIV alla Sapienza, Università di Roma. Stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra, dice il pontefice. Le elite si arricchiscono mentre si tolgono investimenti allo studio. È successo al culmine dell'ennesima lite. Il marito ha afferrato un paio di forbici e ha coltellato la moglie. Dopo essere stata colpita al petto, alla gamba destra e alla schiena, la donna è riuscita a scappare di casa rifugiandosi in un taxi e raggiungendo così l'ospedale San Paolo di Napoli, arrestato un 66enne. L'Italia del turismo continua la sua corsa e si prepara a un 2026 da numeri record. Attesi 141 milioni di arrivi e una spesa da oltre 132 miliardi. Ma dietro la crescita dei flussi si affaccia anche il rischio di una nuova impennata dei costi, tra rincari energetici e inflazione ancora elevata. Tennis, dopo l'impresa di Luciano Darderi contro il talento spagnolo Codar. Oggi a Roma è il giorno degli altri due quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali ed è il giorno in cui scende in campo anche Jannik Sinner, che sfida Andrei Rublev per l'11ª volta in carriera, in campo sul centrale alle 13. È tutto, a più tardi.

0: giura.
1: Io ti ho visto che facevi lì giura.
2: Grande facevi Ambra.
1: Un po' Ambra. Beh, insomma, era un periodo che tu seguivi sicuramente, della trasmissione di Ambra.
2: Tantissimo proprio. Guarda, sono proprio la tipa da Non è la Rai. Come, anche a 13 anni ero rebelde. Immaginati se seguivo tutte queste ragazzine in minigonna che ballavano in coro.
1: La Barbara Massaro, ribelle, non si smentisce mai. Allora,
2: ascoltavo i Nirvana in quel periodo, io,
1: esatto, ecco. Insomma, anche quella leader di Nirvana, Kurt Cobain, faceva t'appartengo, io ti tengo. Ce lo vedi lui. Che brutta immagine.
2: Che brutta immagine. Che brutta forse immagine. Neanche i Pink Floyd sotto LSD avrebbero potuto pensare un'immagine più assurda, diciamo.
1: Va bene. Allora, dove andiamo?
2: Detto questo,
1: dove andiamo?
2: Torniamo alle cose di casa nostra. In particolare ci spostiamo a Tenerife, dove gli amici di Tenerife, occhio ragazzi, che domani tocca a voi. È la giornata dell'alert, del GS alert. Eccolo. Quindi ogni tanto io vi avviso per evitare gli sciupun, come si dice a Milano, di chi insomma possa rimanere stupito, in qualche maniera spaventato, di quella che è la dinamica dell'SS alert. Ricordiamoci, allora, questa volta intanto stringiamo la cerchia. Sto parlando degli amici del municipio della Guancia, che praticamente riceveranno questo IS alert dalle 8, in un periodo compreso tra le 8 e le 14, diciamo che è una simulazione di un incendio forestale, quindi non sta aprendo fuoco niente, vi verrà chiesto di rimanere confinati, di fare tutta una serie di cose, insomma, di seguire le istruzioni che questo messaggio qua vi verrà dato. E ricordiamolo, sono prove di funzionamento dei sistemi di protezione, della protezione civile, creati insieme alla Consejería de Ambiente, Coesione Territoriale, eccetera, per dar la sicurezza ai cittadini. Ne stanno avvenendo parecchie, soprattutto

0: inglese o nelle lingue in cui è configurato il vostro telefono, e insomma questo è quanto.
1: No, questo lo ricordiamo in sintesi, queste prove fanno sì che sul vostro cellulare, su tutti i cellulari che sono all'interno dell'area, arriva questo messaggio di emergenza con questo suono estremamente potente che non potete neanche fondamentalmente controllare, se non quello di accettare e di fermarlo dopo averlo fondamentalmente letto. È un'esercitazione, sappiatelo, io continuo sempre a dire che se continuano a fare tutte queste esercitazioni, il giorno che succederà realmente qualche cosa, la gente non ci fa più caso.
0: Al lupo al lupo, cioè Pierino, la storia di Pierino con al lupo è vecchia quanto il mondo, quindi insomma, perché tanto.
1: Comunque, questo toccherà quindi al comune, avevamo detto
0: della guancia.
1: Della guancia.
0: La guancia.
1: Perfetto, quindi attenzione, attenzione a Tenerife.

0: Bar Playa El Boia, nella Baia del Pajar. Accanto alla fabbrica di cemento, vi invita a gustare le sue specialità: paella, polipetti, seppie, gofio scottato e pesce fresco della zona di Arghineghin.
1: Los Alpicones!
0: Siamo chiusi il mercoledì e il giovedì. Bar Playa El Boia al Pajar.
1: Il vostro bar da oltre 70 anni.
2: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
3: Fácil, Giuseppe Cafés.
2: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
3: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
2: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
3: Claro que sí. 639-530250.
2: 639-530250. Gracias.
3: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Scarica l'app di Radio Calima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.

0: the world.
1: Viva la vita, i Coldplay. Ogni volta che passa questo pezzo ti dà sempre un po' di energia, no? Perché quando è una di quelle canzoni più in assoluto positive nei confronti della vita che ci possa essere negli ultimi 30 anni. Allora, alle 11.52 nella nostra mattinata, dove arriviamo? Ah, voglio ricordare che oggi non abbiamo nessun appuntamento in particolare alle 12.05, mentre invece domani, essendo venerdì, avremo l'appuntamento con gli amici di Toda Canarias. E quindi, insomma, si parlerà di quale argomento, chissà, questo venerdì, non lo sappiamo ancora, ma sicuramente domani.
2: Solo cose belle.
1: Solo cose belle vogliamo, perché la volta scorsa abbiamo un po' incentrato sulla questione antivirus, perché eravamo proprio lì nel momento clou, no? Avevamo la nave a Tenerife, quindi, come dire, eravamo tutti un po' presi. Però per quanto riguarda invece questo venerdì, vedremo quale sarà intanto l'argomento. Mentre invece adesso, Barbara?
2: Oh, parliamo di uno dei grandi e più gravi problemi delle Canarie per quanto riguarda
1: il traffico.
2: Noi diciamo, è più o meno. Noi parliamo sempre, insomma, della difficoltà tante volte ad accedere ai servizi medici, dei tempi di attesa urgenzias, dei servizi sanitari che purtroppo, diciamo sempre, non per mancanza di volontà ma per mancanza di struttura, fanno sì che ci siano appunto dei retrasos molto molto impegnativi. Questo diventa primario finché non ti si rompe la macchina. Quando ti si rompe la macchina capisci che il vero problema, la vera emergenza in queste isole, perché è un problema di tutti, sono i tempi di attesa dei meccanici, che variano dai 2 ai 3 mesi per farti aggiustare la macchina. Io pensavo che fosse un problema soltanto di Fuerteventura, dove qua è più facile trovare un quadrifoglio nel deserto piuttosto che trovare un meccanico che ti guarda la macchina in tempo reale. In realtà sto leggendo che invece è una cosa complicata su tutte le isole. Questo perché succede? Perché le macchine stanno invecchiando. Sappiamo benissimo che qua alle Canarie c'è uno dei problemi più grandi, è proprio legato anche alla salsedine, legato alla a come le macchine si logorano.
1: E poi c'è un parco macchine abbastanza vetusto, come dire.
2: Esatto,
1: no?
2: E quindi giustamente le macchine iniziano ad avere 10, 15, 20 anni perché abbiamo tutti i soliti problemi economici, eccetera, eccetera. Quindi si fa fatica se non riesci a prenderti.
1: Vogliamo
2: una casa
1: parlare del tuo macinino?
2: No, vabbè, il mio macinino che mi ha fatto patire, ma proprio per quello, perché non riuscivo a trovare qualcuno che mi aggiustasse la macchina. Ho chiesto i pezzi di ricambio dalla penisola, mi sono arrivati 4-5 volte sbagliati, che hanno dovuto andare avanti indietro. Il risultato,
1: poi c'è anche questo problema
2: mesi.
1: Noi qui a volte non ce ne rendiamo conto se non finché non li tocchiamo con mano, perché le Canarie comunque, anche se siamo fondamentalmente in Europa, sappiate, anche per tutti coloro che hanno tutte queste grandi voglie di venire qui, ecco, sappiate che qua spedire, far arrivare le cose, eccetera, non è facilissimo. Appena esci dal seminato, cioè da quello che già normalmente viene importato, eccetera, tutto fa fatica ad arrivare, anche un pezzo di ricambio, qualche cosa, perché ci sono di mezzo lentezze, burocrazia, la dogana che ne fa di tutti i colori. Il risultato è che spesso e volentieri, anche per una spedizione semplice, uno potrebbe aspettare anche 20 giorni, 25, un mese,
2: sì,
1: no,
2: sì,
1: per una consegna.
2: E poi se ti arriva sbagliata, che la devi rimandare indietro. Le cose incredibili. E quindi questo cosa succede? Che ci sono pochi pezzi di ricambio, le macchine stanno invecchiando e quindi è ancora più difficile trovarle. Quel che trovi magari non va neanche bene. Se poi invece sono problemi elevati di macchine nuove, cioè il problema contrario, che sono troppo evolute per arrivare, insomma, quello dei meccanici. Quindi, signori, se ci ascoltate dall'Italia, non venite qua per aprire un ciringhito, non venite a far piadine, pizze o gelaterie, venite a se sapete fare un lavoro, ma no, idraulici, meccanici, gente che sappia far andare le mani, sono i benvenuti.
1: I cosiddetti manitas, no? Come
2: il
1: li chiamiamo?
2: Manitas, che conosco bene io qua questo
1: quindi
2: termine.
1: Dovete assolutamente mettervi in testa che queste sono le cose che servono alle Canarie. Non abbiamo bisogno di altri ristoranti, di altre pizzerie, di altri ciringhiti, fondamentalmente anche di influencer, di queste
2: no.
1: Cose pratiche.
2: Voglio un idraulico,
1: uno che ti metta le mani dentro il motore della macchina e ti risolva,
2: esatto,
1: un problema. Questo serve qui alle Canarie.
2: E lo faccia bene, perché poi qui quando li trovi te ne fa uno, te lo fa bene e ti disfa il lavoro che aveva fatto una, cioè, vabbè, lasciamo stare.
1: Perché poi è pieno di gente che arriva dall'Italia, magari faceva il meccanico e vuole aprire un ristorante perché mia moglie cucina termina benissimo e poi finisce male. E invece al contrario, uno che magari arriva, che aveva un ristorante, arriva qui e dice: no, no, basta ristoranti, faccio l'idraulico, e poi sbaglia e mette la carbonara dentro il tubo.
2: A Milano si dice o filet fa il tuo mestè, cioè ognuno deve fare il suo.
1: Va bene. 11:56, tra poco le news dalle Canarie.
3: Radio Calima.
4: Mi sento

0: Buongiorno da Davide Poli. Iniziamo con un'importante notizia di carattere sociale. Il governo centrale e quello canario hanno raggiunto un accordo per modificare la legge di bilancio regionale del 2026. L'intesa, siglata dal ministro Ángel Víctor Torres, garantisce la sicurezza giuridica necessaria affinché i cittadini dell'arcipelago non perdano i complementi regionali alle pensioni non contributive. Sul fronte della cronaca stradale a Tenerife, si è verificato un grave incidente questa mattina sulla strada Tenerife 1, nel comune di Arico. Una collisione tra tre automobili ha causato il ferimento di un giovane di 21 anni, trasportato d'urgenza all'ospedale Nuestra Señora de la Candelaria, in condizioni critiche. A Gran Canaria, il comune di Agüimes è oggi il centro del dibattito economico dell'isola. Oltre 700 imprenditori partecipano a un forum dedicato alla trasformazione tecnologica, dove si discute dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulle piccole e medie imprese e delle opportunità offerte dal regime economico e fiscale delle Canarie. Restiamo a Tenerife, dove si accende il dibattito sulle infrastrutture aeroportuali. José Fernando Cabrera ha dichiarato che gli investimenti previsti da Aena per l'aeroporto di Tenerife Sud sono intoccabili, opponendosi a qualsiasi tentativo di ridistribuzione dei fondi verso altre isole dell'arcipelago. Infine, una notizia culturale attesa da tempo. Alla Laguna sono finalmente terminati i lavori di restauro della Casa del Corregidor. Dopo 9 anni di attesa dietro le impalcature, la splendida facciata plateresca torna a essere visibile, restituendo alla città uno dei suoi tesori architettonici più preziosi. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: 1978.

0: MacArthur Park, Donna Summer, ti devo raccontare una piccola storiella. Allora, tu devi sapere che questo pezzo è del 1978. Allora, andiamo indietro nel tempo. È un giovane e hai tante speaker radiofonico del 1978, che era il sottoscritto, no? Che già lavorava in radio da 3 anni e passa nel 78. Feci il mio primo viaggio a New York, ok? E con il mio papà, che mi portò appunto a vedere questa fantastica città, e io l'ho messo in croce in una maniera paurosa, perché in quel, proprio in quei giorni in cui io stavo a New York, uscì il famoso Walkman della Sony, quello, il primo, quello con le cuffiette arancioni e azzurre, con le due, cioè proprio il primo uscito, quello storico, no? Che chi ha qualche anno in più sicuramente ricorderà. Praticamente l'ho messo talmente in croce che mio padre si è svenato e me l'ha comprato a New York, perché in Italia ancora non c'era. Erano ancora i tempi in cui, quando facevi un viaggio, non c'era tutto facile come adesso. Veramente, se tu andavi a New York, a Londra, magari riuscivi a avere in anticipo alcune cose che in Italia ancora non erano arrivate. Quindi arrivai in Italia con questo Walkman, non ce l'aveva praticamente quasi nessuno, ok? E io che andavo in giro, no, per la strada di Roma, no, con queste cuffiette, la gente mi guardava come un marziano, perché nel 78-79 andare in giro con un Walkman era una cosa che era assolutamente fuori da nessuno poteva rendersi conto di quello che sarebbe poi successo gli anni dopo, no? Che sono diventati poi popolarissimi. E perché tutto questo discorso? Perché mi ricordo proprio perfettamente, come se fosse ieri, che la cassetta, che la mia prima cassetta che usavo dentro il Walkman che mi aveva comprato il mio babbo, beh, era proprio il disco di Donna Summer con MacArthur Park. E quindi me lo ricordo che andavo in giro per Roma, no? C'avevo questa cassetta con tutto il disco di Donna Summer, e mi ascoltavo MacArthur Park con tutta la gente che mi guardava malissimo, perché dicevo questo è pazzo.
1: Che bello.
0: Però è una bella immagine che mi è venuta in mente proprio riascoltando questa canzone. Vi interessa? No, però io ve l'ho detto lo stesso. Va bene.
1: No, ci ha mai interessato, ecco.
0: Ok, allora, anzi, se avete qualche cosa di carino da raccontare, qualche aneddoto legato al passato che vi ha colpito, a volte la musica fa saltare fuori dei ricordi, perché è uno dei motori principali, no? Che lega in qualche modo anche i momenti della propria vita, no? Quante volte noi ascoltiamo una canzone, magari anche da tanto tempo che non l'ascoltiamo, e di colpo si apre un ricordo, perché è proprio il cervello che fa questo collegamento tra la musica, tra una canzone in particolare, è un momento della propria vita. Punto, basta. Dopo questo pippotto,
1: l'abbiamo detto,
0: io ho anche bruciato sicuramente anche la notizia.
1: Non ti preoccupare, la diamo dopo, non c'è fretta.
0: Esatto. Invece vorrei, tornando sempre alla musica, tanto se ne sta parlando, tu sai che c'è una cosa molto carina qui a Maspalonas, che è già il secondo anno che viene ripetuto, perché questa sera e anche sabato sera al Jumbo, qui al Maspalomas, c'è appunto la visione dell'Eurofestival. Hanno lasciato montato il palco con il mega schermo che hanno utilizzato durante il Pride, e in pratica sia stasera che sabato sera verrà proiettata la puntata, cioè la serata, questa sera, della seconda semifinale e poi quella della finale di sabato sera. Quindi immaginate tutta la gente che oltretutto non se la può neanche seguire in televisione, no? Perché sapete che la Spagna non lo sta seguendo,
1: esatto.
0: No? Quindi o lo vedete tramite YouTube oppure tramite occasioni del genere. Quindi questa sera ci sarà sicuramente la piazza del Jumbo, che sarà gremita di persone, lo sarà ancora di più sabato, proprio per tutti coloro che amano comunque l'Eurofestival. Sappiamo quanto la popolazione LGBTQ ami in assoluto,
1: esatto,
0: l'Eurofestival, e quindi ovviamente il Jumbo, sia questa sera che sabato sera, sarà pieno di persone che seguiranno l'evento in diretta sul mega schermo della piazza centrale. Insomma, questo per avvisarmi. E stavo guardando le classifiche e nelle previsioni. Oh, continua a salire la percentuale della Finlandia. Siamo alla 37%
1: di,
0: che è un bel numero. E poi c'è subito dopo la Grecia con al 14%, la Danimarca 11%, l'Australia, Israele e l'Italia solo al 3%. Possibile? Secondo me è un
1: vedremo.
0: Intanto ci ascoltiamo comunque la canzone in assoluto favorita, quella della Finlandia. L'abbiamo ascoltata qualche giorno fa, adesso ci ascoltiamo proprio la versione, quella dell'Eurofest, della prima semifinale che c'è stata martedì sera. Quindi attenzione, non so come pronunciarli, però è Linda Lampenius e Pete Parkkonen con gli Ekieliltin, Finlandia, dall'Eurofestival.

0: Beh, che dire, insomma, bello lui, bella lei, il pezzo è carino, devo dire, cioè, la performance fantastica quella. Fantastica. Se avete visto il video che abbiamo trasmesso qui in, anche in radio, non in radio, in televisione, perché sarebbe bello mettere il video in radio, ma quello non si può, però insomma sapete che siamo anche una televisione, quindi potete seguirci anche sul digitale terrestre qui a Gran Canaria e poi naturalmente sul nostro sito, sulla nostra app, anche a livello televisivo. Insomma, Finlandia 37%, che potrebbe veramente vincere, ma sappiamo che sì, fino alla fine non si può mai dire niente, perché poi quando arriva il momento finale durante il sabato, quando tutta quella pantomima che ormai tutti quanti conoscono, che si collegano con ogni singolo paese, fanno le votazioni e il punteggio finale eccetera eccetera eccetera, e in quel momento può veramente cambiare tutto con le votazioni di ogni singolo paese e poi con il televoto. C'è la pubblicità, noi torniamo subito dopo. Barbie,
1: via.
2: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
3: Hai un languorino, cara?
2: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
3: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
2: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
5: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
6: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
7: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
6: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
7: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalmas in Calle Padre José de Sosa 12 al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
6: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
8: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
9: ¿Te apetece una pizza de verdad? De esas napolitanas, suaves, fragantes y con el auténtico sabor de Italia. Ven a Pomodoro e Mozzarella, la pizzería que ha traído la verdadera pizza napolitana a Gran Canaria. Estamos en el sur, en el tablero de Maspalomas, Avenida de las Américas 11 y también en Las Palmas, en la calle Triana 6. En Maspalomas llama al 828 1261 70 y te la llevamos caliente hasta casa. En Las Palmas reserva al 602 55 22 14 o pide tu pizza con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che conquista Gran Canaria.
10: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant, in cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni e dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928 5604 18.
11: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: Radio Calima, ci sono Roberto e Barbara come ogni mattina, sono le 12.22, come va? Com'è il tempo dalle tue parti? Che normalmente lo diciamo sempre in apertura, ma non ce lo siamo detti perché siamo arrivati un po' di corsa, no?
1: Esatto, no, il tempo è Canaria oggi, sa proprio di Canaria, c'è un bello ventoso, insomma, quello che voi amici di Gran Canaria direste un vento assurdo, che però per noi
0: per
1: è, assolutamente
0: normale, ho capito.
1: Amministrazione.
0: E come invece dicevo in apertura, anche qui al sud di Gran Canaria il tempo è molto molto molto bello, c'è un cielo bellissimo, azzurro, blu limpido, il mare blu, proprio sai quelle cose da cartolina,
1: sì, sì.
0: Quasi. Anche se io prima parlavo con delle previsioni del tempo, confermiamo che nella giornata in alcune zone comunque un po' di pioggia potrebbe esserci, ma lo sappiamo che basta spostarsi in alcune zone il tempo cambia, ma mi si conferma che quest'estate sarà veramente calda, dicono.
1: Sì, l'abbiamo detto ieri,
0: sì,
1: ti ricordi?
0: Sì, sì. Anche
1: con l'arrivo del Niño.
0: Sono usciti anche un po' di articoli oggi e si parla di questa ondata di calore, e quindi insomma si passa da un inverno leggermente più freddo a un'estate leggermente più calda. Questa c'è la mezza stagione proprio zero, proprio.
1: Quindi sostanzialmente anche quest'estate al mare non ci si andrà, perché me ne rimarrò qua in piscina bella al fresco della mia casetta senza sfidare le intemperie di Carone o di come si chiameranno tutte le varie ondate, perché poi d'inverno sono sempre nomi di femmine le tempeste, d'estate arrivano i maschi calienti,
0: quelli calienti.
1: Ci pensi.
0: Va bene, allora invece a livello di notizie come siamo messi?
1: Ma stavo leggendo insomma un po' questa notizia che stava circolando adesso, che quest'estate Gran Canaria ospiterà di nuovo una grande produzione hollywoodiana. Stiamo parlando dell'ultimo druida, che ci sarà niente proprio di meno di Russell Crowe che girerà a Gran Canaria.
0: Quale versione di Russell Crowe? Quella che piace a tutti o quella ormai tutta un po' ingrassata, un po' strafatta?
1: Beh, quella ci abbiamo di versione di Russell Crowe. No, ma la cosa che mi ha fatto sorridere, diciamo che anche in questo caso si parla di qualcosa che ha a che fare con l'impero romano, no? Per cui è la storia di questo, diciamo, anziano druido che in qualche maniera che poi da questo, noi pensiamo al nostro gladiatore, adesso è diventato un anziano druido,
0: ma
1: ci
0: certo,
1: sentiamo
0: no?
1: tutti
0: è
1: molto
0: ovvio.
1: Più vecchi. Vabbè, il nostro anziano druido ex gladiatore che deve risvegliare il guerriero che è dentro di sé per proteggere la sua famiglia e la comunità, insomma, dall'attacco dei romani con l'acquisizione totale, sappiamo un po' l'Asterix e Obelix, sapete, no? La Gallia, quindi la Francia, che era rimasto un po' l'ultimo avamposto di resistenza all'impero romano, poi a un certo punto hanno dovuto cedere alle pressioni dell'impero anche l'ex, appunto, la Gallia, e lui rappresenta un po' questo momento storico. Ma al di là di questo, la cosa che mi ha fatto sorridere è che diceva che si porterà dietro, verrà girata quasi tutta a Gran Canaria proprio per la differenza degli spazi, degli ambienti, eccetera, eccetera, che si porterà dietro parte dei vestiti che indossava nel gladiatore. Ora, partendo dal presupposto che il gladiatore sembra che se l'è magnato,
0: sì,
1: negli ultimi 20 anni, cioè come pensa di rientrare? Cioè ci deve essere, i sarti dovranno fare,
0: esatto,
1: i miracoli.
0: Esistono le sartine che si mettono lì e allargano e lo faranno entrare in qualche modo. Poi bisogna vedere, potrebbe anche essere un qualche cosa a livello di marketing oppure per far parlare di sé, perché adesso non credo che lui debbano avere bisogno degli stessi
1: di
0: abiti, no? Cioè possono farli anche nuovi, si possono credo anche permettere in una produzione di fare degli abiti nuovi, però l'idea di portarsi dietro quelli del gladiatore e provare a rientrarci non è male,
1: ma,
0: no?
1: Ma perché credo che il discorso sia legato al fatto che questo antico druido in realtà debba risvegliare il guerriero di sé di 30 anni prima, quindi forse lo fa proprio con questo spirito molto all'actor studio di identificarsi, rientrare nel personaggio, quindi magari gli fa gioco questa cosa.
0: Metà
1: qui,
0: del
1: non so,
0: film voglio... sarà sulla dieta che farà per rientrare nei panni del gladiatore. Povero Russell Crowe, lo stiamo distruggendo, stiamo facendo un body shaming
1: tremendo, siamo
0: poi,
1: cattivissime.
0: Che poi invece lui è una persona secondo me fantastica, meravigliosa. In certe situazioni ha lasciato perdere alcune sue avventure in un certo periodo in cui è stato un po' forse esagerato, però insomma in realtà poi quando si fa vedere in pubblico anche con la sua band, no? Perché lui comunque suo suona, eccetera, è comunque fortissimo, l'ha dimostrato anche a Sanremo, no? Quando è venuto e ha fatto comunque la sua porca figura,
1: diciamola così. Esatto.
0: Va bene, sono le 12.27, arriviamo alle news di Roma con Caparezza, è una canzone che andava tantissimo nel 2021, mi era piaciuta tantissimo, con questa cantante portoghese fantastica, quindi El Sendero su Radio Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:31 minutos.
2: Sono le 12:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Draghi è stato insignito oggi ad Aquisgrana del premio Carlo Magno, un riconoscimento questo con il quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee. L'Europa sia più assertiva con gli Stati Uniti, il compromesso non ha funzionato, il monito di Draghi. Lungo applauso della platea per l'ex presidente della BCE. Colloqui e incontri estremamente positivi e produttivi, così Donald Trump ha descritto gli impegni a Pechino, dove ha visto il leader cinese Xi Jinping, che poi ha invitato alla Casa Bianca. L'incontro avverrà il 24 settembre. Il progresso cinese, ha detto Xi, è compatibile con Make America Great Again. Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che il bilancio delle vittime degli attacchi russi con droni e missili sulla capitale Kiev è salito a 5, con circa altre 40 persone ferite. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi, le parole di Zelensky. Riarmo non è difesa, così Papa Leone in un passaggio del lungo discorso tenuto oggi all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace vera, ha detto il pontefice rivolgendosi agli studenti. Il futuro è ancora da scrivere e nessuno ve lo può rubare. Tennis al via sul centrale del Foro Italico, il quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrei Rublev. L'azzurro insegue la seconda semifinale consecutiva, ma anche la 32esima vittoria di fila in un Masters 1000, traguardo mai tagliato prima. In serata l'altro quarto degli internazionali fra Medvedev e l'andaluse, e in programma anche le semifinali femminili con Kristea Gauff e Swiatek Svitolina. È tutto, a più tardi.

0: Lo sai cosa stavo facendo?
1: Ti ero... ho beccato, che eri distratto.
0: Non so, come che è già finita? Ero distratto.
1: Ma durata 3 minuti e pico.
0: Lo so, che ne so, stavo, vabbè, lo ammetto, stavo guardando dei video, stavo scrollando anch'io su, capita, no? Ero stato preso da una cosa di un... che poi bisogna... sai, ti trascinano, no? Fai lo swap, vai avanti, sì, sì, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Mi sono distratto, male che...
1: Ecco.
0: Poi è tutto automatico, se no altrimenti...
1: Sa cosa è venuto fuori un omino che gli ha fatto così sulla spalla, sì, e sì, gli sì, ha detto sì, Rabi.
0: Tu lo sai qual è il... Allora, chi fa il nostro lavoro, in particolare da tantissimi anni, sia in radio che chi ha fatto anche il DJ, sai qual è l'incubo in assoluto più che proprio di quelli che si ripetono, non dico un giorno, tutte le notti, ma almeno una notte alla settimana, ancora adesso mi capita, okay?
1: Che non parte il disco, che
0: no,
1: non perdi.
0: È l'incubo del

0: Ero di San... No, lì se non hai preparato quello dopo sei nei guai seri. Esatto. È il cosiddetto buco, no? Che non sai più come colmare. Sono altri tempi al giorno d'oggi. Vabbè, comunque colto in flagrante.
1: Allora, colto in flagrante, io invece vorrei portarvi all'interno di una mini rubrica che vorrò curare, diciamo, da qua al 30 di maggio, al giorno del Dia de Canarias.
0: E cioè?
1: Perché credo che sia molto interessante per noi italiofoni viventi in terra canaria entrare un po' dentro quello che è la tradizione, la storia delle isole che ci ospitano, per conoscerle in maniera sempre più approfondita e capire anche il perché di tante celebrazioni. Insomma, diciamo spesso quanto per noi italiani e per la comunità italiana le Canarie sia fondamentale sposarsi e intersecarsi con quelle che sono i nostri amici e compagni di vita canari. E quindi insomma vi porto alla scoperta di un po' di curiosità di un forse non tutti sanno che su intorno al Dia de Canarias, che come sappiamo è uno degli eventi, è l'evento credo clou più sentito in assoluto dell'anno tra una romeria e l'altra, perché è davvero, parliamo spesso dell'orgoglio canario, no? Quanto è forte, quanto è potente, è davvero molto interessante entrare un po' nelle pieghe di questa cosa. Oggi vi do qualche chicca.
0: Allora, intanto farò la sigla, tutti non sanno che
1: la terza pagina della Massaro,
0: il Dia de Canarias. Vai.
1: Esatto. E allora il 30 maggio intanto perché è semplicemente stata la prima sessione del Parlamento delle Canarie, che è avvenuto nel 1983 a Santa Cruz de Tenerife, quindi diciamo che è una data simbolica da un punto di vista più che altro politico. Quello che succede è che il Dia de Canarias sostanzialmente si ritirano fuori tutte quelle che sono le tradizioni a cui i canari sono profondamente legati, quindi parliamo della lucia canaria che non può mancare, del salto del pastor, che lo ricordiamo spesso non è un'esibizione scenografica ma proprio una tecnica di sopravvivenza reale che avevano i pastori aborigini, che usavano appunto queste lunghe aste di legno chiamate la garrota con una punta metallica per lanciarsi nei burroni vulcanici e poter comunicare. E poi volevo parlarvi del perché dei colori della nostra bandiera, il bianco, azzurro e giallo, no? Che cosa unisce? La leggenda cromatica vuole che rappresentino le combinazioni dei colori delle due province. Bianco e azzurro sono quelle di Santa Cruz de Tenerife, azzurro e giallo quelle di Las Palmas, quindi unite insieme chiaramente sono diventate queste tre. Poi altre curiosità ve le darò nei prossimi giorni. L'unica cosa che vi volevo dire era quanto questo rito si è molto molto molto sentito anche tra i giovani che, come sappiamo, spesso alle nostre latitudini cercano di distaccarsi da quello che è un po' il folklore dei nonni, dalle tradizioni, dalle romerie di cui parlerò più ampiamente nei prossimi giorni, mentre per loro l'orgoglio canario è assolutamente ancora totalmente presente. Pensate che negli ultimi anni c'è un revival di studio di ragazzi che vogliono imparare a suonare il timple, no? Chiamiamola chitarrina, diciamo così, senza niente togliere, addirittura scuole di costruzione dei timple, questi strumenti tradizionali, imparano a suonare la parranda, quindi c'è un grande grandissimo attaccamento alla loro terra e credo che sia una cosa molto bella per le giovani generazioni.
0: E mi auguro chi vive qui alle Canarie, ma anche qualche turista, se ha un po' di pazienza, si mette a cercare delle cose, esistono dei momenti che sono veramente molto belli e caratteristici. Per esempio qui al sud di Gran Canaria ci stanno alcuni ristoranti che spesso e volentieri in alcuni giorni della settimana fanno così arrivare e fanno accomodare in una tavolata dei musici locali che mentre si mangia loro sono lì che mangiano e intanto cantano e suonano gli strumenti locali. È una cosa bellissima perché ci si immerge completamente nella cultura canaria, in quel caso, perché mangi le cose canarie e ascolti la musica della tradizione canaria.
1: Nella prossima mini puntata vi parlerò proprio della parranda, delle musiche canarie, di che cosa ci raccontano, di testi, insomma sto raccogliendo un po' di curiosità per voi.
0: Bene, bene, bene, seguitici fino al 30 di maggio, Dia de Canarias, ne recanteremo delle belle, facciamo così.
1: Esatto.
0: Ok, vabbè.

0: Ossia con Take Me to the Church, bellissima canzone, bellissimo video che fa venire un po' sempre i brividi a guardarlo. Senti, c'era una notizia che prima di chiudere volevo comunque dare, perché è molto importante, perché ricordiamo tutti che qualche anno fa è arrivata qui a Gran Canaria l'Amerigo Vespucci. No? Ma sta tornando, infatti l'attesa è finita per la comunità italiana e gli amanti del mare. Perché? Perché la nave scuola Amerigo Vespucci farà tappa invece a Santa Cruz del Tenerife, lo storico veliero della Marina Militare, resterà appunto in porto dal 22 al 26 di maggio, quindi segnatevi la data se siete a Tenerife, ma potete anche farvi un viaggetto se volete vederla, perché ragazzi posso garantirvi,
1: ci siamo stati,
0: è veramente uno spettacolo. La regina dei mari, la che vanta quasi 100 anni di storia, è salpata da Genova il 9 maggio, ora intraprende un nuovo viaggio verso gli Stati Uniti e il Canada. La nave percorrerà 12.151 miglia nautiche in 156 giorni. Pensate un po', sono previste 13 soste complessive, di cui 8 in porti esteri. Il rientro a Trieste è previsto per il 12 ottobre. Quindi insomma dovete vivere questa esperienza, perché è irripetibile, sarà un'occasione unica per vedere da vicino la nave più bella del mondo, salire a bordo, scattare le foto. Insomma, la bellissima notizia è che non è richiesta alcuna prenotazione. Quindi in questi 4 giorni basterà presentarsi direttamente sul posto, l'accesso sarà consentito in base ovviamente alla capacità massima della nave e facendo eventualmente delle file nel caso non ci fosse disponibilità, ma pian piano, aspettando un attimo, vedrete che sarà possibile. I giorni e orari sono venerdì 22 maggio dalle 16 alle 18.30, sabato 23 maggio dalle 14 alle 17.30, domenica 24 maggio dalle 14 alle 18.30 e poi infine lunedì 25 maggio al mattino dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 alle 18.30. Attenzione, perché c'è una sorpresa: se venite il sabato 23 maggio è molto probabile che sulla banchina davanti alla nave ci saremo noi col nostro studio mobile di Radio Calima in diretta proprio da davanti la Vespucci in qualche modo a raccontarvi la nave e tutto quello che succede attorno. Sarà una bellissima esperienza, quindi in questo caso avrete anche modo di conoscere qualcuno di noi sabato, ma comunque ci sono anche tutti gli altri giorni, appunto venerdì, sabato, domenica e lunedì, per poter visitare la nave. Mi sembra una bellissima occasione, non è
1: sì,
0: vero Barbara?
1: Decisamente, assolutamente sì. Forse 2 anni fa, quando siamo stati, è stata davvero un'esperienza. Poi quando siamo andati eravamo all'inizio del viaggio in giro per il mondo, quindi insomma si è fatta già ritornare in un posto che sappiamo che ha fatto il giro del mondo, veramente ha solcato i 7 mari, sarà sicuramente emozionante.
0: Poi è stato l'unico lato negativo che è successo purtroppo quando a Gran Canaria, e che non so se ti ricordi, c'è stato questo incendio, no, di questa fabbrica di ghiaccio a pochi metri da dove aveva la nave attraccato, e quindi il galà finale, no, della serata è stato purtroppo un po' rovinato dal fatto che eravamo leggermente affumicati, tipo le sardine, no? A un certo punto siamo dovuti scappare, non perché ci fossero pericoli per la nave, perché eravamo comunque distanti, ma l'atmosfera dell'aria nel porto era diventata talmente tossica che a un certo punto il comandante ha detto: andate a casa prima che vi intossichiate, come concetto.
1: Che poi dobbiamo fare la quarantena.
0: Esatto, no, invece, assolutamente, speriamo che sia più tranquilla la situazione, non ci sarà nessuna fabbrica di ghiaccio che va in fumo, speriamo, quest'anno, e l'esperienza di vedere la Vespucci è veramente fantastica, quindi se siete italiani, ma anche se non siete italiani, venite a vederla perché ne vale veramente la pena. Noi torniamo domani. Davvero. Invece caro
1: assolutamente Banti. Sì, puntuali, belli, bellissimi come sempre.
0: E in chiusura vi regaliamo quella che è la canzone che in questo momento sta dominando tutte le classifiche qui in Spagna, cosa che è strana, no, perché se io vado a vedere la classifica delle canzoni in assoluto e più suonate, scaricate in Spagna, sono praticamente le stesse rispetto a 3 mesi fa. Sapete che è tutto molto lento qua, non cambia nulla. Questa invece di colpo in qualche settimana è riuscita ad arrivare addirittura al numero 1. Sto parlando di Juan Magán e Omar Montes con Ayer La Vi. L'ho vista ieri, quindi non l'ascoltiamo. Eccola qua, numero 1 dappertutto. A domani, ciao.
1: A domani, Radio Calima.
2: Oye, la vi. Oye, la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Si apre tra strette di mano e nuvole all'orizzonte su Taiwan il primo giorno di colloqui tra il presidente cinese Xi Jinping e l'americano Trump a Pechino. I due leader concordano sul fatto che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto e che l'Iran non deve avere l'atomica, afferma la Casa Bianca. Mario Draghi è stato insignito da Aquisgrana del premio Carlo Magno, un riconoscimento questo con il quale si intende lanciare anche un forte segnale alle istituzioni europee. L'unica via per l'Europa è un federalismo pragmatico, ha detto l'ex premier. Raggiungendo, l'Europa deve essere più assertiva con gli Stati Uniti per riportare la partnership su basi più eque. Ciò che ci frena però, ha detto, è la sicurezza. Una donna è stata ferita a colpi di forbici dal marito a Soccavo nel Napoletano. Per fortuna è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in un taxi con cui ha raggiunto l'ospedale San Paolo. Il 66enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Una straordinaria scoperta archeologica a Maastricht nei Paesi Bassi potrebbe aver portato al ritrovamento dei resti di D'Artagnan. Il nobile guascone è realmente esistito, che ha ispirato il celebre eroe di Dumas. I resti sono ora sottoposti ad analisi del DNA per confermarne l'identità. Sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto quest'anno la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 dello scorso anno. 14 sono nuovi ingressi. Le bandiere blu sui laghi salgono a 23, premiati 87 porti turistici. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35, tra le new entry Rimini, Lipari e Teulada. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, e il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la gran romería, y el domingo 17, la gran paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

Calima. Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, anche oggi abbiamo un'ora a disposizione nel nostro magazine dove parliamo di tante cose, tanti argomenti. Ovviamente ascoltiamo anche la musica. Prima si diceva mi son fatto la macchina nuova, no? La felicità di, dopo tanti sacrifici, dopo tanto lavoro, acquistare un'auto tutta tua, tua personale, intestata a te, tutto il resto. Oggi invece sono sempre meno le persone che decidono di acquistare un'auto di proprietà e le noleggiano, infatti sta aumentando il noleggio delle auto in Italia.

C'è un cambiamento, cari amici di The Meg, silenzioso ma molto potente, che sta, se vogliamo, ridisegnando un po' il rapporto tra le persone e le auto, e riguarda una parola semplice: il noleggio. Infatti negli ultimi mesi, proprio di questo 2026, i canoni medi sono scesi, in alcuni casi anche in modo sensibile. Quando i costi si abbassano succede una cosa prevedibile: aumentano i clienti. Ma non è solo una questione economica, è proprio un cambio di mentalità. Oggi sempre più persone non vogliono più possedere un'auto tutta loro. Mi sono fatto la macchina nuova, non esiste più questa frase, non te la dirà più nessun amico. Oddio, ci sono ovviamente le persone che continuano ad acquistare auto nuove, per fortuna per tutto il mercato automobilistico italiano, ma la maggior parte oggi sceglie di noleggiarla, e tutto questo lo fanno perché vogliono stare senza pensieri, senza vincoli, senza dover gestire tutto quello che c'è intorno, quindi manutenzione, svalutazione, rivendita. Il noleggio diventa così una formula più leggera, più flessibile, più moderna, soprattutto più adatta a un mondo che cambia velocemente.

Giovedì insieme The Meg, all'interno del nostro appuntamento c'è anche la musica, tanta musica, infatti adesso arriva lo Special Free, ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Calina.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Xi Jinping ha invitato a evitare il conflitto tra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale. A Perugia avrebbe violentato la fidanzatina di appena 15 anni e poi le avrebbe ucciso il gatto. Per questo un 18enne agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico andrà a processo con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento di animali. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. Via libera dall'Aula del Senato al decreto fiscale sul quale il governo aveva posto la fiducia. Il provvedimento passa ora alla Camera. Dovrà essere convertito in legge entro il 26 maggio. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le norme contenute anche la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per i contribuenti. Il tennis: Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Andrei Rublev, numero 14 al mondo, con i parziali di 6-2 e 6-4. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto, a più tardi.

Tra poco, cari amici di The Mag, parliamo di turismo, parliamo di una città meravigliosa che è Venezia. Diventa sempre più complicato entrare, adesso si pagherà per

parliamo di turismo, cari amici di The Mag. È arrivato il periodo perfetto, no, per parlare proprio di questo. Primavera, estate, sono i mesi soprattutto presi di più in considerazione dalla maggior parte delle persone per andare in vacanza, per fare una gita fuori porta. E parliamo dell'Italia, soprattutto della bellissima Venezia, che ha deciso di alzare il livello sul ticket d'ingresso. Non è più solo un esperimento, ma in questo 2026 diventa un sistema vero. Ci sono più controlli, più multe. 5 euro se prenoti prima, 10 se lo fai all'ultimo momento. L'obiettivo è limitare il turismo mordi e fuggi e rendere la città più vivibile, ma il dibattito è acceso. Per alcuni è una misura necessaria, per altri invece è solo un modo per monetizzare un problema senza risolverlo davvero, anche perché i limiti veri non ci sono. Infatti qualcuno ha già trovato il modo, se vogliamo, di raggirarlo. La sensazione è questa: il tentativo c'è, ma la soluzione definitiva è ancora un po' lontana.

Aumentano in Italia le polizze assicurative, perché oggi ci sono più rischi, soprattutto c'è più paura in giro. Tra poco parliamo proprio di assicurazione, di questo settore che è cresciuto tantissimo dal 2025 ad oggi.

0: cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola, lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
2: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo! A Vesindario, in Calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
4: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Cafés, el café italiano a Gran Canaria.
5: ¿Preparado para 10 días de fiesta? Del 7 al 17 de mayo, el tablero de Maspalomas se llena de tradición y música. Un programa completo donde no faltará el sábado 9, la Gran Romería, y el domingo 17, la Gran Paella para más de 5.000 personas. Verbenas, actuaciones y momentos para compartir. Fiestas de El Tablero del 7 al 17 de mayo. No faltes, Concejalía de Festejos y Eventos de San Bartolomé de Tirajana.
6: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan. Oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin. Senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
7: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio.

0: casa. The Mag Special 3.
1: Nel 2025, cari amici di The Mag, il settore assicurativo da noi in Italia è cresciuto tantissimo, in modo decisivo, più del 7,8%, parliamo di 182 miliardi di euro raccolti, sono numeri enormi, che raccontano una cosa molto semplice: noi italiani vogliamo sentirci più protetti, e non è un caso, perché comunque viviamo in un'epoca in cui le incertezze aumentano, ci sono un bel po' di rischi economici, climatici, sociali, e allora la risposta diventa un prevenire, proteggersi, mettere una rete sotto una crescita, no? Tutto questo riguarda sia il ramo vita che quello danni, significa più attenzione al futuro, ma anche più attenzione a qualsiasi cosa, non solo all'auto, alla casa, alla persona. C'è proprio un cambiamento culturale, perché assicurarsi non è più visto come una spesa inutile, ma come una forma di sicurezza, un modo per comprare in anticipo quello che poi in futuro sarà la nostra tranquillità.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Ci risentiamo domani, se vi va, all'interno del nostro magazine. Solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo da Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Quarto caso di suicidio assistito in Toscana. Dopo 9 mesi di attesa, una diffida e un ricorso d'urgenza, è morta Maria Sole, nome di fantasia, per una 63enne affetta da una forma severa di parkinsonismo. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. Il Papa all'Università La Sapienza di Roma. Non si chiami difesa, un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute e arricchisce elite a cui nulla importa del bene comune, ha detto il pontefice, notando che nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Siamo allo sport. Il tennis, Jannik Sinner conquista la seconda semifinale consecutiva al Foro Italico, battuto il russo Rublev. Per l'azzurro, 32esima vittoria di fila a livello Masters 1000, superato il record di Djokovic. Venerdì sfiderà uno tra Medvedev e l'andaluse. Per la vela, ufficiale l'iscrizione di Team Australia alla Louis Vuitton Cup. Il Royal Prince Edward Yacht Club sarà il sesto challenger per la competizione, che definirà lo sfidante per l'America's Cup. Ed è tutto. A più tardi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Son las 16:31 minutos. Radio Cali.
3: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo americano Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo, ma ha anche ribadito che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Intanto, sul fronte della guerra, l'Iran, secondo il CENTCOM, sono state distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell'Iran. Conflitto russo-ucraino, commentando i 650 droni e gli oltre 50 missili russi, uno degli attacchi più lunghi e implacabili contro l'Ucraina, la presidente della Commissione europea von der Leyen condanna un'altra notte di morte e distruzione. Mentre la Russia deride apertamente gli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina, ha aggiunto la von der Leyen. Famiglia nel bosco, la madre incontra i figli. Primo incontro anche tra l'avvocato Simone Pillon e le tutrici dei bambini dei Birmingham Trevelyan. Esclusi affido e adozione dei tre bimbi nel bosco, e ha sottolineato che le scelte riguardanti l'educazione dei figli sono attribuite ai genitori. Poi Pillon ha chiesto meno copertura mediatica. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle azzurre contro la Francia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Rovinas el tiempo.
1: I

En Radio Calima suena Tommaso Paradiso, I Romantici.

0: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park. Located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
1: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
2: Hai un languorino, cara?
1: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
2: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
1: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
3: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
4: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te, potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuiti.

0: Canarias.
1: Es la hora 17:33.
2: Sono le 17:33. Radio Calima.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di un'immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vavu. Secondo le prime informazioni, i 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino a Dalimata. Visita di Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto che il suo omologo cinese Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran. In un'intervista a Fox News, il tycoon ha anche aggiunto che il leader cinese ha detto che non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti. Ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno. Arrivederci, grazie. La principessa Kate ha salutato così in italiano al termine della sua prima missione all'estero dopo la malattia. Nel secondo giorno a Reggio Emilia ha pranzato assieme ad alcuni educatori, pedagogisti e atelieristi di Reggio Children, incontrati nel suo tour. Il tennis: Jannik Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia, battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2 set, 6-2, 6-4. Dalla sfida di questa sera tra Medvedev e l'andaluse, il suo prossimo avversario. Alla finale assisterà domenica anche il presidente della Repubblica, Mattarella. Ed è tutto, a più tardi.

Radio Kalima.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Voglia di autentica cucina italiana? Il ristorante Atlantico ti aspetta a Playa del Inglés. Scopri le nostre specialità di carne, pesce freschissimo e il pregiato tartufo di Norcia, accolto dalla passione del nostro staff, tutto italiano. Goditi le nostre serate musicali ed eventi gastronomici unici. Scegli l'esperienza su misura. Menù essenziale a 25 euro, classico a 50, gourmet a 75. Un'emozione esclusiva a 100 euro a persona. Siamo aperti dalle 12.30 alle 23. Ristorante Atlantico, Avenida de Gran Canaria 80, la vera Italia, in tavola.
2: ¿Preparado para 10 días de fiesta?

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son las 18:30 minuti. Radio Calina.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia alle Maldive, dove 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vavu. Lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei avrebbero perso la vita durante l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Una delle vittime è la ricercatrice Monica Montefalcone, docente all'Università di Genova. Il presidente americano Donald Trump ha incontrato a Pechino il leader cinese Xi Jinping, che avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Ha detto che non fornirà armi a Teheran, ha fatto sapere il tycoon. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia. Per il CENTCOM, distrutte 161 navi da guerra e il 90% delle mine dell'Iran. Nel Regno Unito sfida la leadership di Starmer, lanciata all'interno del Labour dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Sanità Streeting ha annunciato oggi le sue dimissioni e formalizzato per primo la candidatura a spodestare il Premier come capo del partito di maggioranza e del governo. Conto alla rovescia per la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026 alle 21. La serata decreterà gli ultimi 10 qualificati per la finale di sabato 16 maggio. Come nella prima semifinale, saranno 15 le nazioni in gara, ma solo 10 accederanno alla finale. Ciclismo: Davide Ballerini brucia il belga Stuyven sul traguardo di Napoli, prima vittoria italiana alla Giro numero 109. Terzo Paul Meunier, fuori gioco Jonathan Milan. Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
1: En Global Accountancy nos especializamos en contabilidad, finanzas y consultoría, tanto para empresas como para particulares. Te acompañamos en cada paso, desde la gestión diaria hasta la compra de una propiedad, porque una buena asesoría no es solo para grandes empresas, es para todos los que quieren hacer las cosas bien. Profesionales cercanos y siempre disponibles. Llámanos al 928-39-5840. Global Accountancy. Tu tranquilidad empieza aquí.
2: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Hai voglia di una pizza vera? Quella napoletana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama all'828 1261 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
5: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
6: Scarica l'app di Radio Kalima sullo store del tuo smartphone e ascoltaci online.
7: Radio Kalima. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
8: Hey, what up, girl?
7: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
8: Let's
7: before
8: go.
7: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Ristorante La Proa Casa Reyes, pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo! A Vesindario, in Calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana.

0: 928 057203. Anche WhatsApp.
1: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi

0: Bentrovati, buon giovedì 14 maggio con il GR delle buone notizie. Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di tre genitori, una madre e due papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza dunque da oggi il piccolo è figlio della mamma che l'ha messo al mondo e dei due padri che lo crescono da quando è nato. Il bambino è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà uniti da diversi anni. Il piccolo è stato concepito naturalmente, riconosciuto dalla mamma e dal padre biologico. Il compagno del padre, dopo un po', avrebbe espresso anche lui il desiderio di riconoscerlo, ottenendo l'ok del giudice tedesco, visto che in Germania, dove i genitori vivono stabilmente, ciò si può fare. È nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia, un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima e che è stato scoperto da un team di studiosi italiani. La ricerca si concentra sulla trinitite, il vetro formatosi nel deserto del New Mexico dopo il test Trinity del 1945, primo esperimento atomico degli Stati Uniti. Gli studiosi hanno analizzato delle microscopiche gocce metalliche rimaste intrappolate nei frammenti di vetro. La nuova struttura cristallina è composta da calcio, rame e silicio e si tratterebbe di un clatrato, un materiale dalla particolare forma a gabbia. Hanno riposato sottoterra per circa 70 milioni di anni più di 100 uova di dinosauro ritrovate in Francia. Si tratta di una scoperta senza precedenti sia per il numero di oggetti reperti sia per la conservazione quasi perfetta delle uova. L'autore di questo straordinario evento è stato Alain Cabot, fondatore e direttore del Parco Museo dei Dinosauri nello scavo di Meze. Le uova hanno la circonferenza di un pallone da calcio e potrebbero essere state depositate da un branco di tetanosauri. Musica: Madonna ritorna al Tribeca Festival per presentare in anteprima mondiale Confessions 2, visual film costruito intorno alle prime sei tracce del nuovo album omonimo che uscirà il 3 luglio. L'ha annunciato l'organizzazione del festival che si svolgerà a New York dal 3 al 14 giugno. Si tratta di un visual film di oltre 10 minuti diretto da Davide Toro e Solomon Chase che debutterà al Beacon Theatre il 5 giugno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: La radio è il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida. Più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace e conveniente.

0: Canarias.
1: Es la hora 21:30 minutos.
2: Sono le 21:30 minuti.

0: Vieni a trovarci al ristorante Barbacoa per un pranzo o una cena con la fantastica vista sul mare della nostra terrazza in cima alla collina di Puerto Rico. Al ristorante Barbacoa trovi un ampio menù di pasta, pizza, carne e pesce per tutti i gusti. Porta i bambini con te. Potranno giocare liberamente nella nostra area giochi gratuita. Barbacoa Show Bar and Restaurant, in cima alla collina di Puerto Rico, nel centro commerciale Europa. Aperto dalle ore 9 per le colazioni e dalle 18 in poi è attivo il servizio di asporto. Chiama il 928 5604 18.
1: La radio es el medio más creíble y cercano. El 76% de los adultos en España la escucha y confía, más que en la televisión y las redes sociales. La radio emociona, hace recordar el mensaje y hace crecer tu marca. Invierte en radio, la opción más eficaz y rentable.

0: Livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Siamo conosciuti da più di 222.000 persone alle Canarie e abbiamo una base di oltre 93.000 ascoltatori fedeli. Se cerchi un mezzo efficace per promuoverti, scegli Radio

0: frittana, soffice, fragrante e con il sapore autentico d'Italia. Vieni da Pomodoro e Mozzarella, la pizzeria che ha portato la vera pizza napoletana a Gran Canaria. Siamo al sud, al Cablero di Maspalomas, in Avenida de las Americas 11 e anche a Las Palmas, in Calle Triana 6. A Maspalomas chiama l'828 12 61 70 e te la portiamo calda fino a casa. A Las Palmas prenota al 602 55 22 14 oppure ordina con Uber Eats o Just Eat. Pomodoro e mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria.
1: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
2: Nos conocen más de 222 mil personas en Canarias y contamos con una base fiel de más de 93 mil oyentes habituales. Si buscas una publicidad que realmente funcione, elige

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Son las 23:32 minutos. Radio Cali.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero. Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Samurai J, Ossessione.

il mezzo più credibile e vicino al pubblico. Il 76% degli adulti in Spagna la ascolta e si fida, più di TV e social. La radio resta in testa, emoziona, fa ricordare il messaggio e fa crescere il tuo brand. Investi in radio, la scelta più efficace.